vere vere ciò che mi hai so si ben erre vare vare vare grado tincem si virado le chit corombo gere margere mare si